0: che gli andare qua, secondo qua. Che ha l'angolo, ma la mia posso là!
1: Andalo, andalo!

sì, povera come accanto a due. Sapeva l'arte quella qua. Ehi, ehi, una caragione all'Ottoglia. A pole, guarda.